0: alaafia lewa.
1: Alaafia ni sa.
0: Alaafia Kristi konifi isile.
1: Amin.